Torana, iti itstangata kuki anani. Karong ruma itata to program, miti apong diorono, itaiwa to gitoro itu, tiao paraprau kato toa. Ilunga iti radio 104.6 Planet FM. Kiorana.